Kiri ka jawal o kiri chawla o thaan tle blom mas bag. Kiri di pira se o kiri di bisang ha holo ho won tati. Le sa sindi na labona. Tree.

holam re phethela ka tsamaemo a le hotimo ho ka lebello hore le kwa hele ka ho kgetha dibaka bosung bona ho pata ho isa ho bata holo ka moya o fokang o le bobebe ho na le monyetla wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mona le mane le wa ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ho sane teng ho ka lebellwa hore le kwa hele ka ho kgetha dibaka ho phole empa ho pate dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima o na le monyetla o fokolang wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mona le mane ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona mamela tse latelang boisa.

0: like ya odumedisa.
1: Yes.
0: Ya odumedisa ke moruti masitsa go tlale fatse la Gauteng Thembisa.
1: Ke mmatla mona.
0: Ke odumedisa ka letsoho la moya go bana letsoho la nama le sila fetse. Ntate machatsi khotso.
1: Khotso ntate. Yes.
0: Ya odumedisa le mantsi ga letsatsi la ka jeno ge le boe modimo ha boela re kopantsa hape.
1: Eh.
0: Jwale letsatsi la ka jeno ntate machatsi ke kopana le sonta se seholo.
1: Ntate masitsa.
0: Sunta ha sabuntati.
1: Okay.
0: Ha ke na ke bua le ntate o feng.
1: Okay.
0: Ha ke tsebe hore na ke bua le ntate ya jwang. Empa ka jeno letsatsi la ka jeno ke letsatsi la bontate. Bontate ke kale ka ntate machatsi ke re ke rata hore happy happy happy Father's Day.
1: Ntate wa.
0: Ha
1: bana.
0: Dimi ko motle. Ba
1: beso ba tu.
0: Bontate ba PCFM. Ba mamedi ke tapile yohle di buhudi tsohle happy happy Father's Day. Oh
1: that
0: is lewana
1: happy Father's Day.
0: Ha re tsamayeng re tsebe ga dumela le fatshe hore le no fetula se bope o sa rona. Ah
1: ga
0: tema chatsi le tsatsi la ka jenu ke rata hore fela ke tlotla ke bulela bontate temana.
1: Yes.
0: Re fumana lengolo la rona ka di pesaleme 103.
1: Yes sir.
0: Verse 13.
1: Yes sir.
0: Le kholo le metsi e meraro.
1: Yeah.
0: 103 di pesaleme chapter ke chapter 13 fela. Le shumele metsi e meraro. Ha re rapedise modimo ntate modimo mora.
1: Yeah.
0: Modimo moya o halalela sna tlasa le godimo. Sono lo fasa palo ena letsatsi la ka jeno wena Jehova ana le matla bonyana rabo sa feeling ibe wena modimo ntate ya Kenya molaetsa ona ka radikelello tsa rona tsohle tse ruto tla re di bua morena le modimo ha di lo fetola maphelo a bontate ba mametseng tshebeletswe na morena le modimo ha di lo fetola maphelo a batho ba mametseng ntate ya matla o hlele nana o lena la leto la sefapano morena le modimo ya matla o hle tsamaya wena ntate ya matlotlo yo kena ka radikelello tsa rona modimo tsohle e bang di dutse ntate ha di re tswele molemo ha di lo suta senatla sa le godimo bane o modimo ya sebeletsang batho ba motshabang o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang ka Kriste ke morena amen
1: amen
0: ntate machatsi ke ne se ke boletse lengolo hore re tlo tla re bala di pesaleme 103 verse 13
1: yeah
0: ke khaolo e lengwe fela e re jwalo ka ha ntata motho a hauhela bana ba hae Jehova o hauhela ba motshabang jwalo ka ha ntate a hauhela bana ba hae Jehova le yena o hauhela ba motshabang ke rata ho lelekela taba ena ntate machatsi uri ka jeno re bua ka lerato la ntate ka moo le tshwana nka telle mo hauwa ntate modimo ai bible re bontsha uri tsela ye o ntate wa nnete a rata bana ba hae ka yona ke setshwantsho sa tsela e o modimo a re ratang ka yona ntate machatsi motho wa nnete o na le tenehelo ha utlwa bana ba hae ntate wa nnete o na le lerato ntate wa nnete o na le tlhokomelo ntate wa nnete o na le tsamaiso le tshireletso bakeng sa bana ba hae le modimo ho jwalo fela jwalo ka ha Kriste le ena a ratile kereke a ba a inela mora wa bona e leng Jesu Kriste ore a yo tshwara maphelo a rona le ntate wa sebele o tlameile hore a etse ka mogwaletsela ha ke rata o senya nako ntate machatsi ka jeno ke sekebe ka senya motho wa bontate bontate ba thabile ka jeno ha ke tota ke ba diella majwe ka jeno e fa ke rata hore le rato la ntate ha letswe pelong ya ha yohle ke rata mona ntate wa nnete o hauhela bana ba hae

momamedi nako ke a lengolo le legolo re fetela lengolo le legolo ha re etsa tjena ngwane so moreneng re fetele ka hare ho lengolo le legolo fetela lengolo le legolo momamedi a ratehang ha modimo a re dumeletse re fete ka tsela ke e ngwaneso moreneng ba nako yona e se otlile le metsotso ya bolela hore nako ke a lengolo le legolo re ke be ditaba tsa ka hantle di lokela hore ke kene

0: mo mamedi wa PCFM.
1: Yes.
0: Ke o dumedisa hape le lengolo le leholo.
1: Yeah.
0: Mo ke fihlang teng lengolo le leholo lena ke tlotla ko kgothatsa ka pa ke o bea hantle.
1: Yeah.
0: Ka mantswe e wa tsebang hantle. Empa ke rata hore ha fihla ho wena. A fihle e le sebopeo se setjha.
1: Yes.
0: Tate Machatsi.
1: Tate Masitsa.
0: Dumela ke a o dumedisa.
1: Hotson that.
0: Ke kopa re ke re nke lengolo le bobebe fela kajeno.
1: Eh, on that.
0: Hore ba mamedi ba tla ba be le kutlwisiso hore na molaetsa wa ntate Modimo re isa kae.
1: Yes.
0: Lengolo ke le fumana le leholo. Ai, ha ba nkutlwa hantle mo mamedi.
1: Hey!
0: Lengolo le leholo ke le fumana ho ba Filipi wa bone. Timana ya le shumele metse e meraro.
1: Yes.
0: Nkaetsa tsohle ka Kriste ya mphamatla.
1: Kaetsa.
0: Nkaetsa tsohle ka Kriste ya mphamatla.
1: My.
0: Baratuwa ba morena ka jono re bua ka lentswe le leholo. Le na le matla e bile le tletse tshepo.
1: Hey!
0: Temana ena e re ruta hore matla a rona ha tswe ho rona empatswa ho Kriste.
1: Jesu!
0: Bophelo bona le mathata. Bophelo bona le diteko.
1: Jesu!
0: Bophelo bona le mahlomola.
1: Hey!
0: Bophelo bona le bofokodi.
1: Ah!
0: Bophelo bona le dinako tsa motho a ikutlwang a sena matla ka tsona. Empa lentswe la Modimo le a re hopotsa hore.

mo mamedi ya montle di mo tsama ile lo runa u fitlela mona di ma boloke a o yetsetse ka mogau le re kula gae le skebela fela o di mangau ke tlo kena thapelo

director, che stava a posto là. Paolo, cade su me, ne metti il silenzio. Con la età, o a Paolo, se gli si lasse, caro, cucciò la mattina. La pompa, la levato, quanto canne, l'altro, le muha uomo di. Pare, papusi, cavava talima. Batho ba batlile kwano go tsala senyetsa setšhaba. Ga ba tshware ba shapuwe ba kenye karo tšhankane. Ga ba se ba shapuwe mme ya bona e tletse maqeba ba le karo tšhankane.